0: Natale ne piace a cura Leo?
1: Avete qua la
0: stava, stava. Guarda, sì, eccoli, eccoli, eccoli. Guarda, che andiamo lì, mamma. Leo, lui è mamma.